0: diciamo che niente.
1: Approach Kemper 520 established on the ILS runway 24.
2: Check

0: Dutchman 1 Tank, Quebec, 42 of runway 24, contact me in the tower frequency 118, Dutchman 7.
1: Romeo, Shannon, identified.
0: Halfway from the 2-4.
2: Leonard, Bitman, 2-4, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1-10, 1